Engabe funi zolo, zavele zamkati zolo. Ay, bengblome na izolo, engtshela ngendaba zayizolo. Ay, engabe funi zolo, zavele zamkati zolo.